0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: male.
1: E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

niente, la solita avventura e poi ci siamo fatti prendere le nostre storie buffe e noi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ricordo 15 anni, sì, mia madre la sera. Mio fratello che era un padre, sì, ed un padre non c'era. E noi che crescevamo tra figli di nessuno. La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro. E poi la pasta in bianco perché mai era lontana. E noi che rubavamo dentro il supermercato. Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente. Come il giorno che quel vecchio cassino

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione. Sul fronte internazionale, un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
4: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
3: Veniamo in Italia. La difesa di Walter La Vitola chiede alla procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. La Vitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
4: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della Cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
3: Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata uccisa a botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva 2 figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, 2 italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
4: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore.
3: Chiudiamo con lo sport. Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto. appunto Parigi, di Atletica Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cataltris con loro nei 400 stile liberi dopo 800 e 1005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica,
6: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Cutro perché ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne avvenuto in Calabria. Dopo il delitto il sospettato si sarebbe allontanato rapidamente, ma è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni di Fuscaldo, morto dopo essere stato aggredito nei pressi di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 400 donazioni per una cifra complessiva superiore ai 20.000 euro. Il denaro sarà destinato alla compagna e ai 4 figli dell'uomo, il più piccolo dei quali ha meno di un anno. L'iniziativa è sostenuta anche dal comune di Fuscaldo. Il prossimo 29 novembre, infine, i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulla riforma dello statuto regionale. La consultazione è stata indetta dal presidente della regione Roberto Chiuto e riguarda la legge approvata lo scorso 3 marzo. Tra le principali modifiche previste figurano l'introduzione della figura dei sottosegretari e l'ampliamento della giunta regionale. Al voto potranno partecipare tutti gli elettori della Calabria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scade la tregua tra Stati Uniti e Iran, prevista dall'accordo di Islamabad, e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sulla dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
3: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Wulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
2: La terra continua a tremare in Indonesia dopo le forti scosse dei giorni scorsi. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella regione di Flores alle 2.46 ora italiana. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Non è stato diramato alcun allarme tsunami. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione dopo il pesante bilancio provocato dal sisma principale.
3: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La difesa di Walter Lavitola ha chiesto ai magistrati un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni considerate poco precise dal GIP, che ha negato gli arresti domiciliari. Lavitola resta in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Secondo il suo avvocato Sergio Cora, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sostiene inoltre che gli esecutori materiali non avessero intenzione di fare del male al giornalista e definisce congettura l'ipotesi di un terzo livello nella vicenda.
2: Prosegue la caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta. Il ministro della cultura Giuli parla di sconcerto, mentre il PD chiede piena chiarezza sulla vicenda.
3: Tragedia nelle Lecchese: durante un improvviso e violento nubifragio, un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como a Malgrate quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
2: Chiudiamo con lo sport, con un'Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto e atletica. Simona Quadarella conquista il terzo oro a Parigi vincendo il 400 stile libero dopo i successi negli 800 e nei 1500. A Birmingham trionfa Larissa Iapichino nel salto in lungo con la misura di 7 metri. Oro anche per la staffetta maschile 4x400, risultato che consegna all'Italia il primo posto nel medagliere dell'atletica. Dal nuoto arrivano inoltre 4 argenti per Benedetta Pilato, Thomas Ceccon e le 2 staffette miste 4x100. Bronzo per la 4x400 femminile, mentre Pietro Rive e la squadra femminile conquistano l'argento nella maratona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
3: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

Io ho sofferto per te, ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami,

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: L'emergenza migranti, il presidente spagnolo Pedro Sanchez presiede oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta. Nuove tensioni tra Russia e i paesi della NATO, resta incandescente la situazione in Medio Oriente, il colera si sta diffondendo rapidamente nell'Africa occidentale e centrale, i focolai hanno ormai colpito 6 paesi ed espongono milioni di bambini a rischi sempre più grandi, l'allarme arriva dall'UNICEF. Femminicidio nel Sannio, è stato trasferito dall'ospedale al carcere di Benevento Faustino Cartillo il 66enne che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso in casa a coltellate la moglie. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza migranti in apertura. Il presidente spagnolo Pedro Sanchez presiede oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco. Gli scorsi 30 e 31 luglio l'incontro in videoconferenza è in programma proprio in questi minuti. Sempre oggi la ministra dell'inclusione e portavoce del governo Elma Saiz sarà a Ceuta per verificare sul posto il dispositivo di assistenza umanitaria e incontrare il sindaco presidente della città autonoma Juan Jesus Vivas, secondo quanto indicato nell'agenda del governo. La geopolitica, nuove tensioni tra Russia e paesi della NATO, resta incandescente la situazione in Medio Oriente, il servizio della redazione.
2: Alta tensione sul fronte internazionale, un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran, prevista dall'accordo di Islamabad, e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
1: Il colera si sta diffondendo rapidamente nell'Africa occidentale e centrale. I focolai hanno ormai colpito 6 paesi ed espongono milioni di bambini a rischi sempre più grandi. L'allarme arriva dall'UNICEF. Le piogge stagionali, le inondazioni, gli sfollamenti della popolazione e la diffusione transfrontaliera stanno accelerando la propagazione di questa malattia prevenibile, minacciando la vita dei bambini e delle comunità in cui vivono. I paesi maggiormente interessati sono la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica del Congo, la Nigeria, il Chad, il Camerun e la Repubblica Centrafricana, dove i bambini rappresentano un'alta percentuale delle persone colpite. Veniamo in Italia. È stato trasferito all'ospedale dove era piantonato da sabato, al carcere di Benevento Faustino Cardillo, il 76enne di Sant'Angelo a Cupolo, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso in casa accoltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, ex dipendente delle Poste. L'uomo era stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito delle lesioni che si era autoinflitto con lo stesso coltello nel tentativo di togliersi la vita. Oggi l'interrogatorio. Cardillo, ex dipendente di un'industria dolciaria di Benevento, nei giorni scorsi e quelli che hanno preceduto il delitto aveva manifestato problemi psicologici e per questo si era fatto visitare da uno specialista. Si è conclusa nel cuore della notte tra sabato e domenica la disavventura di un escursionista di 19 anni originario di Giffoni, Valle Piana, in provincia di Salerno, che sabato sera aveva perso l'orientamento durante un'escursione sul Monte Finestra nel Salernitano. L'allarme è scattato intorno alle 18, quando il giovane, dopo aver raggiunto la vetta, non è più riuscito a ritrovare il sentiero per la via del ritorno. Le operazioni di recupero, rese complesse dall'oscurità, si sono svolte con successo. Il giovane è stato raggiunto e riaccompagnato a valle dai vigili del fuoco. Lo sport e il calcio. Inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti, alla prima uscita ufficiale, perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, e poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai Lombardi 16esimi di finale di disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Abbiamo terminato, più tardi.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Il presidente americano Donald Trump annuncia una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Lo riporta un post su Truth. Nonostante il caldo e l'afa, quello appena trascorso è stato un weekend all'insegna dell'arte e della cultura. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata dai turisti, anche italiani, il servizio della redazione.
3: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto, invece, alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: Il presidente americano Donald Trump annuncia una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, lo riporta un Post-Truth. Tali esercitazioni, osserva Trump, non sono solo costose, con gran parte della spesa a carico degli Stati Uniti d'America come al solito, ma inviano un segnale del tutto inappropriato e ostile ad un paese che, da quando Donald Trump è presidente, si è mostrato rispettoso e non ha rappresentato alcuna minaccia. Pertanto, dato che ormai troppo tardi per annullarle, ho dato istruzione al segretario alla difesa Pete Hegseth di ridurre drasticamente le esercitazioni militari congiunte. Ultima pagina: nonostante il caldo e l'afa, quello appena trascorso è stato un weekend all'insegna dell'arte e della cultura. Solo nella giornata di Ferragosto sono stati 1.294 visitatori al parco archeologico di Ercolano. Nonostante le alte temperature, i turisti non hanno rinunciato ad una passeggiata nell'antica Ercolanium, tra le Domus, il padiglione della barca, l'antiquarium e l'antica spiaggia e il giardino dell'ozio. Al parco si lavora per la prossima edizione degli Ozi di Ercole, la rassegna di lezioni, spettacolo, reading teatrali e concerti, giunta all'edizione 2026, dal titolo Amore e guerra, in programma dal 10 al 12 settembre sull'antica spiaggia. Sport, l'Italia e del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
4: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto Parigi, di atletica Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Calaltris con loro nei 400 sede liberi dopo 800 e 1500. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
2: Il calcio, la Coppa Italia. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guiu al 16esimo, poi Compagnon al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Guiu, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Abbiamo terminato, dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso sulla pianura e più coperto sui rilievi. Già dalla notte piogge temporali interesseranno Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno a tutte le regioni settentrionali, risultando localmente intensi soprattutto su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Dalla sera è atteso un generale miglioramento con ampie schiarite, fatta eccezione per l'Emilia Romagna orientale e le coste venete, dove potranno persistere ancora tra piogge e temporali. Al centro la mattinata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con possibili foschie sulle aree centro-settentrionali della Toscana. Dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà sulla Toscana, con rovesci e temporali in estensione nel pomeriggio a gran parte delle regioni centrali, soprattutto lungo il versante adriatico. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole, ma nel pomeriggio si svilupperanno temporanei annuvolamenti lungo l'Appennino e nelle zone interne della Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali. In serata i fenomeni si esauriranno quasi ovunque, mentre tra Campania, Basilicata Tirrenica e coste tirreniche della Calabria le precipitazioni potranno proseguire anche durante la notte. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle aree alpine, sull'Appennino Tosco-Emiliano, sulla Sardegna settentrionale e sulla Basilicata occidentale, in lieve aumento sulle pianure di Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e lungo le coste dell'Alto Adriatico. Le massime diminuiranno su gran parte della penisola e della Sardegna, con cali più marcati su Toscana, Umbria e Triveneto, mentre resteranno stabili in Sicilia. Persistono comunque condizioni di ondata di calore con punte di 36-38 gradi nell'entroterra della Sardegna, valori compresi tra i 34 e i 36 gradi nelle aree interne del centro-sud della Sicilia. I venti saranno inizialmente deboli e variabili, ma dalla tarda mattinata tenderanno a rinforzare, occidentali su Sardegna, Sicilia, regioni tirreniche, orientali lungo il versante adriatico e meridionali sulle coste ioniche. Nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti, soprattutto lungo l'Alto Adriatico, sull'Appennino centrale, in Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure e il Mar di Corsica, con moto ondoso in aumento nel pomeriggio. Da poco mossi a mossi anche il Mar di Sardegna e il Tirreno centro-meridionale, che diventeranno localmente molto mossi nei settori settentrionali in serata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi, ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sullo Stretto di Sicilia e sul Mar Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.

0: Sono le 11:02.
1: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.
2: Sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
3: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
2: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
3: All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
2: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5 membri.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Tragedia legata al maltempo nel Lecchese. Nell'area flegrea si lavora senza sosta per superare l'emergenza seguita alle scosse dello scorso 31 luglio. Investimento mortale a Castel Volturno, sulla trafficata statale Domiziano, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante, il cui conducente, che non si è fermato per prestare soccorso. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena e poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Da servizio della redazione.
2: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro gli Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sulla dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
1: In Italia con la cronaca tragedia legata al maltempo nel Lecchese e del servizio.
3: Durante un improvviso e violento nubifragio, un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como, a Malgrate, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
1: Nell'area Flegrea si lavora senza sosta per superare l'emergenza seguita alle scosse dello scorso 31 luglio. Sono ormai 3.311 le persone sfollate a Pozzuoli. Ad oggi il comune, a seguito delle verifiche sugli immobili, ha adottato 351 ordinanze di sgombero e interdizione per 1.322 nuclei familiari. Dei 3.311 sfollati, 3.168 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 sono in strutture alberghiere e 54 ospitate al Pala Trincone. I dati sono emersi al termine della riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Al vertice di ieri hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alla protezione civile della regione Campania, Fiorella Zabatta, e sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni e Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. Quasi del tutto superata la problematica della fornitura idrica e proseguono le attività di ricerca delle perdite per garantire la necessaria pressione a tutti gli immobili. Investimento mortale a Castelvolturno, sulla trafficata statale Domiziano, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante, il cui conducente, che non si è fermato per prestare soccorso. Dai primi accertamenti effettuati sul posto dagli agenti del locale commissariato, sembra che il corpo sia rimasto molto tempo sull'asfalto, venendo poi colpito da diverse auto, compresa la vettura, dove viaggiavano due donne, che è poi finita fuori strada, provocando il ferimento degli occupanti. Le donne sono state trasportate al Pineta Grande Hospital di Castelvolturno con diversi traumi e contusioni. Ultima pagina: dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista oggi al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025. Lo sport e il tennis: buona la prima dal Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2. Dopo un'ora e mezza di gioco, il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego: l'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloss. Abbiamo terminato, più tardi.

L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

felice di smentirti ancora, triste signora blu. Non è la vita di ispirare le canzoni come credi tu, sono le canzoni che costringono la vita

Lunedì 17 agosto, speriamo che abbiate ancora un po' di voce dopo la festa, no, di Ferragosto, perché noi di Estatissima abbiamo appena ricominciato a fare sul serio. Benvenuti ad una nuova settimana di pura energia radiofonica da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Molti pensano che dopo il 15 agosto l'estate inizi a scivolare via, ma noi siamo qui per dimostrarvi l'esatto contrario. Il lunedì post Ferragosto è il momento in cui i veri amanti della stagione tirano fuori la grinta migliore per godersi ogni raggio di sole rimasto. Oggi vogliamo ricaricare le vostre pile con un sound che sa di mare aperto e di serate infinite. Che siate ancora in vacanza o stiate lentamente rientrando alla base, lasciate che la nostra musica sia il ponte che vi tiene collegati alla spensieratezza. Abbiamo una scaletta ricca di novità e i vostri messaggi ci raccontano di un'estate ancora tutta da vivere, e grazie davvero per tutti quelli che ci stanno scrivendo via WhatsApp. La puntata di oggi, ovviamente ricchissima anche di ospiti, tra poco racconteremo della nuova tecnologia, no? Delle nuove tecnologie, quindi di questi social network, di come utilizzarli al meglio, a quali avvertenze insomma bisogna porre veramente attenzione, con il professor Francesco Pira, esperto, lo ricordo, della comunicazione dei media. Poi avremo il collegamento con la redazione di Altro Consumo, come sempre tante notizie utili per il nostro pubblico che arrivano dagli esperti e con prove sui prodotti, con cose che arrivano anche dal mondo, che ne so, dell'economia. Insomma, ci sono tante cose davvero da sapere, utili, che durante tutta questa estate vi stiamo fornendo attraverso il nostro media partner ufficiale, dalla redazione appunto di Altro Consumo. Poi avremo un altro spazio davvero molto bello, piacevole, con il rispolvero di quelli che sono stati i grandi successi, no, che hanno fatto le estati passate, con Alan Fiammenghi dall'Ombrellone 13, da Cala Smeralda. Scopriremo ancora una volta una delle grandi hit che hanno fatto cantare e ballare il nostro pubblico. Ma partiamo subito con la prima puntata della settimana di Estatissima. Everybody.

0: stanchissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima! Il programma della tua estate!

0: Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa. Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Centella nei 32esimi con un 3-2 ai calci di rigore. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Pepo e Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti, niente da fare invece per Lorenzo Sonego. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario, interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
3: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto Parigi, di atletica Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Calaltris con loro nei 400 si deliberi dopo 800 2005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025, salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
0: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi i 16esimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 ai calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Da dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Gaiu, Corona e Tirelli, mentre per i Veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuque e Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto anche il 2 luglio scorso. Il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024. Il 2 luglio 2024 slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e con seguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Diretta ancora una volta all'interno di Estatissima, grazie alla nostra parte tecnica, a tutti i nostri radioascoltatori che sono collegati con noi, che stanno seguendo la nostra rubrica Pirateria a Mare, con un nome a curare questa rubrica e commentare le notizie tutte le settimane. È il professor Francesco Pira, ben trovato.
1: Eccoci, buon'estate.
0: Buon'estate a te, Francesco. Senti, ma se ci bruciamo al sole non andiamo più dal medico, perché ci pensa a questo punto, no, l'intelligenza artificiale tra chat, GPT, Gemini e tutto quanto, insomma. Però bisogna stare un po' attenti a questi video truffa di dottori veri con la voce creata proprio dall'IA.
1: Sì, sì, mi sono occupato di questa cosa, ne ho parlato anche in incontri in vari ordini dei medici. Adesso c'è proprio questa ondata in rete, quindi state molto attenti se avete dei disturbi, che possono essere anche tipici disturbi dell'estate, se vi ustionate, non andate a cercare consigli in rete senza essere certi che chi ve li sta dando è davvero la persona che dice di essere, perché sta accadendo proprio per questo arrivo così dell'intelligenza artificiale, questo approdo dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite, sta accadendo di tutto. Infatti circolano tantissimi medici veri a cui viene taroccata la voce ricreata dall'intelligenza artificiale, che vendono prodotti incredibili. Quindi se vi ustionate al mare, non andate a comprare dei prodotti in rete se non siete certi che questi prodotti veramente siano consigliati da medici che fanno i medici e che la voce è la loro. In questo momento stanno circolando in Italia e anche in varie parti del mondo dei video che ci spingono a fare degli acquisti incauti a questo punto di medicinali che fanno miracoli, ma che poi in realtà sono delle vere e proprie truffe. Quindi state attenti, perché rischiamo di danneggiare la nostra salute.
0: Assolutamente sì. E poi ragazzi, io mi chiedo, no, e ti faccio questa domanda: ma come facciamo a bruciarci oggi con tutta l'informazione che c'è? Ormai praticamente ci parla pure il telefono e ci dice: mettiti la crema, stai attento a quello che fai.
1: Noi amiamo essere trasgressivi, quindi se ci dicono fare una cosa facciamo sempre il contrario se ci piace farla.
0: Ecco, abbiamo capito che Francesco è un altro di quelli che si brucia. Molto bene, mettiti la crema, penso. Francesco, grazie a Francesco Pira per essere stato con noi anche oggi in Estatissima, e alla prossima puntata.

0: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: All'interno della nostra estatissima andiamo a collegarci con la redazione di Altro Consumo. In questa puntata affrontiamo un tema di grande importanza sociale che riguarda la libertà e il futuro di molte donne. Parliamo del reddito di libertà, una misura che proprio quest'anno ha ricevuto nuovi importanti stanziamenti per sostenere le donne vittime di violenza nel loro percorso verso l'indipendenza economica. Ci sono delle novità sostanziali sugli importi, sugli arretrati e sulle modalità di accesso. Per fare chiarezza e dare delle indicazioni pratiche a chi appunto ascolta il nostro programma, siamo in compagnia di Tatiana Oneta. Benvenuta in Estatissima.
1: Ciao a tutti.
0: Tatiana, allora partiamo subito dalle notizie che ci interessano. Grazie al rifinanziamento per il quadriennio fino al 2028, l'assegno mensile è salito a 530 euro. Ma la vera particolarità di quest'anno riguarda chi ne ha già usufruito nel 2025. È vero che l'INPS sta riconoscendo degli arretrati automatici e come funziona questo conguaglio di 360 euro?
1: Sì, allora, il rifinanziamento in realtà è retroattivo, per cui anche diciamo i fondi che erano stati stanziati e che erano terminati per il 2025 sono stati rifinanziati e di conseguenza chi ha già ottenuto il reddito di libertà l'anno scorso, che ammontava a 500 euro, ha diritto ad ottenere questi 30 euro mensili aggiuntivi come conguaglio. E l'INPS, in base all'ordine di presentazione delle domande e di riconoscimento del reddito di libertà nel 2025, provvede direttamente a conguagliare questi 360 euro, quindi 30 euro per 12 mensilità, in un'unica volta. La cosa interessante è che se avanzano i fondi per il 2025, anche le domande che sono state presentate lo scorso anno e che erano state cassate per assenza di fondi perché erano terminati, potrebbero essere, passatemi il termine, ripescate per usufruire di questo importante sussidio.
0: Senti Tatiana, a chi è rivolto esattamente questo contributo e quali sono i passaggi pratici per ottenerlo?
1: Allora, sostanzialmente per ottenere il reddito di libertà, ahimè, bisogna essere donne vittime di violenza che abbiano figli o anche che non li abbiano, ma che siano seguiti da dei centri di antiviolenza che siano riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali, ok? Quindi queste donne che sono prese in carico da questi servizi devono intraprendere sostanzialmente un percorso, no, di fuoriuscita dalla loro situazione di violenza personale. Per cui il contributo viene dato sia alle donne chiaramente residenti nel territorio italiano che alle cittadine comunitarie o chi ha in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Per ottenere il contributo sostanzialmente bisogna presentare la domanda al proprio comune di residenza, con anche nel momento della presentazione del modulo compilato va allegato il proprio codice IBAN valido, su cui viene appunto poi accreditato l'importo del reddito di libertà, e il comune, una volta che riceve la domanda, la passa all'INPS che valuta tutte le varie situazioni, tutti i vari innanzitutto ancora la capienza del fondo, perché come si diceva prima non è che poi ci siano tutti questi soldi, e anche il rispetto chiaramente delle caratteristiche necessarie, sì, per ottenerlo, e dopodiché si dà il via al riconoscimento del reddito di libertà.
0: Una delle barriere più difficili, Tatiana, da superare per chi esce da situazioni di violenza è quella burocratica, no? Legata al reddito familiare. Quest'anno c'è la novità importante sulla riduzione dell'ISEE per i primi 12 mesi di protezione. Inoltre molte donne si chiedono se questo aiuto escluda altri sostegni.
1: No, assolutamente, è compatibile con tutti gli altri sostegni come l'assegno di inclusione, la NASPI, l'assegno unico universale per i figli o anche l'assegno al nucleo familiare, che lo ricordiamo esiste ancora per quei nuclei familiari particolari in cui non ci sono figli ma ci sono magari degli altri familiari a carico.
0: Insomma, noi ringraziamo Tatiana Oneta. Quello che è forse l'invito è quello di non aspettare e presentare la richiesta il prima possibile, mi pare di capire.
1: Assolutamente, perché come sempre questi sussidi vengono riconosciuti in base all'ordine cronologico di invio della domanda, cosa un po' assurda se ci pensiamo, perché a questo punto sarebbe paradossale, no, che chi subisce violenza o è vittima di situazioni per i quali ha necessità di sostegno a novembre magari non può far domanda perché i fondi sono esauriti, mentre chi ce l'ha, ha fatto la domanda a gennaio più fortunato, ecco, insomma, come sempre la guerra dei poveri.
0: Assolutamente sì, un abbraccio di cuore, buona estate Tatiana.
1: Anche a voi, grazie.

0: Siamo in onda, eccoci qua, davvero in onda, come si dice, perché quando c'è questo collegamento c'è tanto sapore di mare, di spiaggia, di sole e di questa splendida stagione che è appunto l'estate. E ce la stiamo godendo alla radio attraverso una delle grandi voci del panorama radiofonico italiano che ci ha fatto sognare in questi anni, ma che abbiamo la grande esclusiva ad averlo proprio noi, collegato dall'Ombrellone 13, da Cala Smeralda, Alan Fiammenghi. Ciao.
1: Ciao Ale. Eccolo. Benvenuto, benvenuti. Noi siamo qui, siamo prontissimi anche oggi per proporvi i nostri tormentoni. Oggi poi ce n'è uno davvero che mi ha sempre preso, per dirla proprio così, in modo davvero particolare. E in effetti oggi alziamo i decibel e trasformiamo ogni autoradio, ogni cucina e ogni ufficio in una pista da ballo sotto le stelle. Ma dai, facciamo un salto nel 1993, l'anno in cui un battito inarrestabile è partito dall'Italia per conquistare letteralmente il mondo. Stiamo parlando di The Rhythm of the Night di Corona. Beh, questa non è solo una canzone, è la canzone. È il suono dell'estate che non dorme mai, delle luci stroboscopiche che tagliano il buio e di quel senso di onnipotenza che provi quando la tua canzone preferita esplode nelle casse proprio mentre sei con i tuoi amici. Con quella sua melodia che ti entra sotto la pelle, Corona è in effetti diventata istantaneamente l'icona di una epoca d'oro, portando la nostra Eurodance in cima alle classifiche di mezzo mondo, dal Brasile all'Inghilterra. La curiosità, qui entriamo un po' nel mito e nel mistero, perché la bellissima modella brasiliana Olga de Souza è il volto indimenticabile di Corona, colei che noi tutti si è vista ballare in TV e sulle varie copertine, ma la voce potente e graffiante che sentite nel disco appartiene in realtà a una grandissima artista italiana, Jenny B. All'epoca era questa una pratica piuttosto comune nei vari progetti dance, e unire l'immagine di una front woman carismatica alla voce di talentuose coriste. Quindi non importa dove siate o cosa stiate facendo, è il momento di liberare la mente, perché questo è il vostro ritmo. Dall'estate del 1993, la regina assoluta Corona con The Rhythm of the Night. Alla prossima onda.

E allora pronti a chiudere questa puntata del 17 agosto. Sapevate che il sonno pomeridiano in estate aiuta la memoria a lungo termine? Concedetevi nelle vostre vacanze, perché no, o anche se state lavorando, una piccola siesta. Il vostro corpo vi ringrazierà sicuramente, visto anche il caldo che abbiamo in questi giorni. Se volete riascoltare i consigli dei nostri esperti, potete andare sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. siamo presenti con notizie e approfondimenti anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per essere tornati a trovarci. La nostra estate continua senza sosta. A domani stessa ora per un'altra puntata ricca di musica e curiosità. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Tum tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: senza cancellarlo mai.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Gli Stati Uniti e l'Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva.

0: qui le guadagna.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di 30.000 dollari da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco. Il servizio della redazione.
3: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Wulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
2: In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. L'attacco ha colpito la città di Kolovsko a circa 15 km dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia adesso nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo. Almeno fino alle 14 sono limitate, si legge, le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Come ormai consuetudine degli ultimi e tribolati giorni, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Lo sport in chiusura, si chiude con un'apoteosi la spedizione trionfale degli azzurri agli europei di atletica che li vede primi nel medagliere finale. Ci pensa prima una chirurgica Larissa Iafichino nel salto in lungo, poi la staffetta 4x400 maschile di Edoardo Scoppi, Luca Sito, Mohamed Soadassi e Lorenzo Benati, che nell'ultimissima gara della rassegna arriva davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. La fantastica estate dello sport europeo azzurro riguarda anche il nuoto. Simona Quadarella imprime il terzo sigillo d'oro a Parigi e completa una tripletta leggendaria nell'ultima giornata della rassegna continentale, che vede anche 4 agenti, molti per centesimi nel bottino azzurro. Il terzo successo arriva nei 400 stile, dopo il dominio nei 1500 e negli 800. Per lei, mai stanca di macinare i numeri da record, l'11ª vittoria europea a livello individuale del terzo tris consecutivo dopo i campionati del 2018 e del 2021. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora, ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Cutro perché ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne avvenuto in Calabria. Dopo il delitto il sospettato si sarebbe allontanato rapidamente, ma è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni di Foscaldo, morto dopo essere stato aggredito nei pressi di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 400 donazioni per una cifra complessiva superiore ai 20.000 euro. Il denaro sarà destinato alla compagna e 4 figli dell'uomo, il più piccolo dei quali ha meno di un anno. L'iniziativa è sostenuta anche dal comune di Foscaldo. Il prossimo 29 novembre, infine, i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulla riforma dello statuto regionale. La consultazione è stata indetta dal presidente della regione Roberto Chiuto e riguarda la legge approvata lo scorso 3 marzo. Tra le principali modifiche previste figurano l'introduzione della figura dei sottosegretari e l'ampliamento della giunta regionale. Al voto potranno partecipare tutti gli elettori della Calabria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio Voce Amica.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

matta io, ma sono matta io, ma sono matta io.

e stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerda, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. E poi ancora cronaca e una curiosità scientifica tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
1: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo, l'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
3: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
1: In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizza nel reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa. Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 ai calci di rigore. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Bekuamia e Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashil. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti, niente da fare invece per Lorenzo Sonego. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario, interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
2: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto Parigi, di atletica Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Calatris con loro nei 400 si deliberi dopo 800 e 1005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
1: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi. Sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo che prolunga la sfida. Da dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Guio, Corona e Tirelli, mentre per i venti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuke, Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, l'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024. Slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. Tragedia sull'Etna dove un escursionista è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Durante un'escursione, una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tueredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Poi ancora cronaca e una curiosità scientifica tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di 30.000 dollari da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco al servizio della redazione.
2: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Wulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
1: In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. L'attacco ha colpito la città di Kolovsko a circa 15 km dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni, trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Radio Voce Amica.
2: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
6: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
7: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa

0: lodato sempre sia.
1: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in preparazione alla festa di San Rocco. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo il dono della misericordia del Padre, confidando nella sua bontà paterna, e affidiamo alla misericordia di Dio anche l'anima del nostro fratello Nazareno nel suo primo anno nel ritorno alla casa del Padre. Signore, che sei venuta a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita e il riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non divelare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina, dopo, feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio. Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca. Non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Perdono, Padre, i peccati dei tuoi figli.
1: Perdona, Padre, i peccati dei tuoi figli.
0: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato, hai dimenticato il Dio che ti ha procreato, ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Perdono, Padre, i peccati dei tuoi figli. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Perdono, Padre, i peccati dei tuoi figli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Perdono, Padre, i peccati dei tuoi figli. Canto al Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. In questo secondo giorno del Triduo, in onore di San Rocco, la liturgia ci presenta questa pagina del Vangelo che mira proprio all'essenzialità della vita cristiana, e l'accogliamo con il desiderio, come questo giovane del Vangelo, ma con un salto di qualità ancora più avanti. Però non ci dobbiamo fermare al giovane, perché il giovane triste se ne va e non sappiamo se abbia seguito o meno il Signore. Noi invece, con la gioia nel cuore, come discepoli impegnati nella comunità della Chiesa che è di Gesù, vogliamo mettere il nostro cuore a disposizione del Signore stesso, perché sappiamo cogliere l'essenzialità della vita come l'hanno colta gli apostoli, i discepoli, i santi, San Rocco. Ecco, Sant'Atanasio, commentando una pagina a proposito di Sant'Antonio Abate, il patrono del monachesimo orientale, scrive che quando Antonio entrò

attuali. Allora ognuno di noi dovremmo fare i conti con questa pagina del Vangelo, se veramente entra in profondità nella nostra vita. Ecco, Sant'Antonio Abate ci è riuscito, sicuramente ci è riuscito anche San Rocco, perché lo poniamo ancora una volta alla nostra attenzione, guardando con grande ammirazione la sua vita, una vita di virtù eroiche, una vita impegnata nel confessare il Vangelo del Signore. Andiamo al Vangelo. Che cosa devo fare, maestro buono, per ereditare la vita eterna? E Gesù dice: perché mi interrogo su ciò che è buono? Dio solo è buono. Noi siamo tutti cattivi. Dio solo è buono. La nostra vita era meritevole di condanna se il Signore non avesse avuto compassione e misericordia di ciascuno di noi. Ecco perché ci ha consegnato le tavole. Ecco perché ci ha mandato da ultimo il suo Figlio unigenito, per recuperare ciò che era perduto, per recuperare ciò che la nostra superbia ci ha fatto perdere, se non la dignità di essere figli di Dio. E Gesù elenca parte dei comandamenti che anche noi, come siamo bravi a saperli, a imitarli. E il giovane risponde: tutte queste cose le ho sempre osservate da piccolo, fin da quando ero giovane, l'altra parte dell'Evangelo di Marco. Allora c'è soltanto una cosa che ti manca per poter entrare in paradiso: devi vendere i tuoi beni. Quali sono i nostri beni? Gli affetti. Non parlo di affetti familiari o di amicizie che sono consolidate nel tempo, ma poi anche quelle, dopo una piccola discordia, si vanno a far benedire. Parlo di affetti che non sono consoni alla pratica evangelica, il nostro modo di vivere, di attaccarci alle cose che non fanno bene alla salvezza della nostra anima. Allora ecco che Gesù ancora, dinanzi a questa chiusura di cuore, ci mette dinanzi una prospettiva ancora molto più grande. Questo giovane se ne va triste, perché non è stato capace di vendere i suoi averi, di fare i conti con la sua interiorità. Ci aiuti allora l'intercessione di San Rocco a esprimere nella nostra vocazione di credenti il nostro veramente assenso al Vangelo, accoglierlo così com'è, nella realtà viva, vera, di come il Signore ce lo ha donato, di come il Signore si presenta a noi nella quotidianità. E attraverso anche l'imitazione dei santi ne sappiamo apprezzare quella vita che possa entrare anche nella nostra stessa vita.

Fratelli carissimi, nella certezza che il Padre Celeste è sommamente buono, rivolgiamo con fiducia a Lui la nostra preghiera dicendo: ascoltaci, o Signore. Per i pastori della Chiesa di Dio, perché sappiano essere segno trasparente dell'amore geloso di Dio per tutti i Suoi figli, preghiamo. Per quanti hanno il compito di promuovere il bene pubblico e di vigilare sull'incolumità dei propri fratelli, perché lo facciano con dedizione e sapienza, preghiamo. Per tutte le persone che seguono il Signore nella vita consacrata, perché sappiano comunicare ai loro fratelli la gioia, la loro scelta e la loro libertà di vivere ogni giorno le esigenze, preghiamo. Per tutti i cristiani, perché non abbiano paura di rispondere alla chiamata del Signore, nella certezza che la gioia è anche frutto di una capacità di impegno e di rinuncia a tutto ciò che si oppone alla carità, preghiamo.

Ascolta ed esaudisci, o Padre, le preghiere che ti rivolgiamo, e fa che, liberi da ogni tristezza, troviamo gioia nel seguire il tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo vivere e ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, del nostro fratello Nazareno, ammettilo alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Rocco, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh,

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O glorioso San Rocco, che sconosciuto dagli uomini in abito così miserabile e solo conosciuto da Dio, esponeste il delicatissimo vostro corpo ai disagi incessanti e alle aspre fatiche di lunghissimi viaggi per il bene del prossimo, afflitto dalla sventura. Fate che anche noi, superate le difficoltà e le amarezze del mortale pellegrinaggio, imitandovi nel soffrire per amore di Gesù Cristo, possiamo incamminarci alla patria dei beati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. San Rocco, preghiamo. Ti supplichiamo, Signore, fa che l'intercessione del glorioso San Rocco, tuo confessore, allontani da noi i mali che ci affliggono e ci riconcili con te, nostro Padre, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Buona serata.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Berbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa in preparazione alla festa di San Rocco. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Sono le 18 e 40 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Arturo Cola, Walter La Vitola avrebbe avvisato il giornalista del rischio di attentati già il 7 settembre, quindi circa un mese e mezzo prima dell'esplosione, davanti alla villetta di Pomezia. Legale, dopo un colloquio di quasi 3 ore nel carcere di Rebibbia, precisa che La Vitola non intende ritrattare la confessione, ma soltanto puntualizzare alcuni aspetti. L'imprenditore, riferisce ancora l'avvocato, sarebbe profondamente pentito per aver messo nei guai persone a cui era molto legato. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti parlano di cifre false, mentre dal CDA Rai viene denunciata una grave fuga di dati riservati.
2: Femminicidio-suicidio nel veneziano. Dino Keber, 43 anni, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella sua casa di Campo Nogara. Le forze dell'ordine mantengono ancora il massimo riserbo sulla dinamica, ma secondo quanto emerge, la relazione tra i due era terminata e la donna aveva denunciato l'uomo. Keber aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore prima dei due decessi.
1: È stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale l'automobilista che ha travolto e ucciso un uomo di 33 anni a Vico Pisano, in provincia di Pisa, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è Paolo Pandolfi, residente nella zona. A permettere ai carabinieri di risalire al conducente sono stati alcuni frammenti della carrozzeria rimasti sul luogo dell'incidente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza restano ancora da chiarire, sia la dinamica dell'investimento sia il motivo per cui l'automobilista si sia allontanato senza fermarsi.
2: Indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato 3 colpi di pistola contro un 22enne marocchino durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Il giovane era stato fermato nei pressi del carcere della Dogaia mentre tentava di lanciare pacchi contenenti droga all'interno del penitenziario. Portato in ospedale dopo essersi ferito durante l'inseguimento, avrebbe improvvisamente afferrato un estintore scaricandolo nel reparto, tentando poi la fuga. L'agente avrebbe esploso 2 colpi verso l'alto, un terzo verso il basso, ferendo il giovane ad una gamba. Sarà interrogato la presenza dei suoi difensori.
1: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, 20enne attaccante del Cagliari, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è stato soccorso dopo un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo. L'attacco toracica ha evidenziato la presenza di una grande quantità di liquido nei polmoni che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno. I medici lo mantengono in coma farmacologico per ridurre le sofferenze e consentire le terapie necessarie. Il giovane resta sotto costante monitoraggio.
2: Andiamo all'estero. Nuovo durissimo scontro sullo stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia direttamente l'Oman dopo l'annuncio iraniano di un'intesa con Muscat per la riapertura dello stretto. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, afferma il presidente americano. Teheran sostiene invece di aver raggiunto un accordo sulla mappa del percorso di transito, che manchino soltanto alcuni dettagli prima di una dichiarazione congiunta. L'Iran contesta inoltre la versione americana sul memorandum firmato 2 mesi fa. Secondo Teheran non esisteva alcuna scadenza a 60 giorni e sarebbero stati gli Stati Uniti a violare per primi l'intesa.
1: Chiudiamo con una nuova tragedia nel Mediterraneo. La nave Life Support di Emergency ha soccorso 50 migranti su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti da Zuwara in Libia. A bordo ci sono 45 uomini e 5 donne provenienti principalmente da Somalia ed Egitto, tra loro anche 29 minori stranieri non accompagnati. Emergency aveva chiesto l'assegnazione di un porto vicino alle persone soccorse, è stato indicato come porto di sbarco Bari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:31.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 17 agosto, speriamo che abbiate ancora un po' di voce dopo la festa, no, di Ferragosto, perché noi di Estatissima abbiamo appena ricominciato a fare sul serio. Benvenuti ad una nuova settimana di pura energia radiofonica da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Molti pensano che dopo il 15 agosto l'estate inizi a scivolare via, ma noi siamo qui per dimostrarvi l'esatto contrario. Il lunedì post Ferragosto è il momento in cui i veri amanti della stagione tirano fuori la grinta migliore per godersi ogni raggio di sole rimasto. Oggi vogliamo ricaricare le vostre pile con un sound che sa di mare aperto e di serate infinite. Che siate ancora in vacanza o stiate lentamente rientrando alla base, lasciate che la nostra musica sia il ponte che vi tiene collegati alla spensieratezza. Abbiamo una scaletta ricca di novità e i vostri messaggi ci raccontano di un'estate ancora tutta da vivere, e grazie davvero per tutti quelli che ci stanno scrivendo via WhatsApp. La puntata di oggi, ovviamente ricchissima anche di ospiti, tra poco racconteremo della nuova tecnologia, no? Delle nuove tecnologie, quindi di questi social network, di come utilizzarli al meglio, a quali avvertenze insomma bisogna porre veramente attenzione, con il professor Francesco Pira, esperto, lo ricordo, della comunicazione dei media. Poi avremo il collegamento con la redazione di Altro Consumo, come sempre tante notizie utili per il nostro pubblico che arrivano dagli esperti e con prove sui prodotti, con cose che arrivano anche dal mondo, che ne so, dell'economia. Insomma, ci sono tante cose davvero da sapere, utili, che durante tutta questa estate vi stiamo fornendo attraverso il nostro media partner ufficiale, dalla redazione appunto di Altro Consumo. Poi avremo un altro spazio davvero molto bello, piacevole, con il rispolvero di quelli che sono stati i grandi successi, no, che hanno fatto le estati passate, con Alan Fiammenghi dall'Ombrellone 13, da Cala Smeralda. Scopriremo ancora una volta una delle grandi hit che hanno fatto cantare e ballare il nostro pubblico. Ma partiamo subito con la prima puntata della settimana di Estatissima. Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: In diretta ancora una volta all'interno di Estatissima, grazie alla nostra parte tecnica, a tutti i nostri radioascoltatori che sono collegati con noi, che stanno seguendo la nostra rubrica Piraterie a Mare, con un nome a curare questa rubrica e commentare le notizie tutte le settimane. È il professor Francesco Pira, ben trovato.
1: Eccoci, buon'estate.
0: Buon'estate a te, Francesco. Senti, ma se ci bruciamo al sole non andiamo più dal medico, perché ci pensa a questo punto, no, l'intelligenza artificiale tra chat, GPT, Gemini e tutto quanto, insomma. Però bisogna stare un po' attenti a questi video truffa di dottori veri con la voce creata proprio dall'IA.
1: Sì, sì, mi sono occupato di questa cosa, ne ho parlato anche in incontri in vari ordini dei medici. Adesso c'è proprio questa ondata in rete, quindi state molto attenti se avete dei disturbi, che possono essere anche tipici disturbi dell'estate, se vi ustionate, non andate a cercare consigli in rete senza essere certi che chi ve li sta dando è davvero la persona che dice di essere, perché sta accadendo proprio per questo arrivo così dell'intelligenza artificiale, questo approdo dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite, sta accadendo di tutto. Infatti circolano tantissimi medici veri a cui viene taroccata la voce ricreata dall'intelligenza artificiale, che vendono prodotti incredibili. Quindi se vi ustionate al mare, non andate a comprare dei prodotti in rete se non siete certi che questi prodotti veramente siano consigliati da medici che fanno i medici e che la voce è la loro. In questo momento stanno circolando in Italia e anche in varie parti del mondo dei video che ci spingono a fare degli acquisti incauti a questo punto di medicinali che fanno miracoli, ma che poi in realtà sono delle vere e proprie truffe. Quindi state attenti, perché rischiamo di danneggiare la nostra salute.
0: Assolutamente sì. E poi, ragazzi, io mi chiedo, no, e ti faccio questa domanda: ma come facciamo a bruciarci oggi con tutta l'informazione che c'è? Ormai praticamente ci parla pure il telefono e ci dice: mettiti la crema, stai attento a quello che fai.
1: Noi amiamo essere trasgressivi, quindi se ci dicono fare una cosa facciamo sempre il contrario se ci piace farla.
0: Ecco, abbiamo capito che Francesco è un altro di quelli che si brucia. Molto bene, avvetiti la crema, penso. Francesco, grazie a Francesco Pira per essere stato con noi anche oggi in Estatissima, e alla prossima puntata.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Gaza, Netanyahu, Gela, Kusht.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz. Alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran. Sul fronte russo-ucraino, Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni contro la Russia. Secondo il Telegraph, Mosca avrebbe inoltre costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia, destinate al lancio di droni a lungo raggio. Episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica nel quartiere di Jaffa, Tel Aviv, quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio riaccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele. Veniamo in Italia. Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Siegfriedo Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni: nessuna ritrattazione, ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, Lavitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi. Aveva denunciato l'ex compagno e aveva persino avvertito i vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. Non è bastato a salvare Tania Terrin, 39 anni, uccisa nella sua abitazione di Campo Nogara nel Veneziano. Secondo la ricostruzione, Dino Keber, 43 anni, avrebbe soffocato la donna per poi tornare nella propria abitazione a Dolo e togliersi la vita. L'uomo era già destinatario di un ammonimento della questura e avrebbe tentato in passato di strangolare Tania. A dare l'allarme è stata la madre della vittima, preoccupata perché la figlia non rispondeva. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore prima del femminicidio. È morto al Policlinico Casilino di Roma il 24enne aggredito nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane, nato nella capitale di origini africane, era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato trovato con una gravissima ferita all'addome nella zona di Viale Giorgio Morandi. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poche ore più tardi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dinamiche movente dell'aggressione. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un possibile regolamento di conti. È morta dopo 25 giorni di agonia Michela Rubio, 47 anni, colpita alla nuca da un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso a Solanas, nel Cagliaritano. La donna era ricoverata da allora nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu di Cagliari. Il marito, Alessandro Pintus, 39 anni, aveva sparato anche al proprio fratello 42enne, uccidendolo, e aveva successivamente confessato davanti ai carabinieri e al giudice. Dopo la morte della moglie, l'accusa nei suoi confronti potrebbe ora essere modificata in duplice omicidio volontario. Chiudiamo con lo sport e con una grande apprensione per Yael Trepi. Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giolini. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te,
5: sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
6: Estatissima.

0: All'interno della nostra estatissima andiamo a collegarci con la redazione di Altro Consumo. In questa puntata affrontiamo un tema di grande importanza sociale che riguarda la libertà e il futuro di molte donne. Parliamo del reddito di libertà, una misura che proprio quest'anno ha ricevuto nuovi importanti stanziamenti per sostenere le donne vittime di violenza nel loro percorso verso l'indipendenza economica. Ci sono delle novità sostanziali sugli importi, sugli arretrati, sulle modalità di accesso. Per fare chiarezza e dare delle indicazioni pratiche a chi appunto ascolta il nostro programma, siamo in compagnia di Tatiana Oneta. Benvenuta in Estatissima.
1: Ciao a tutti.
0: Tatiana, allora partiamo subito dalle notizie che ci interessano. Grazie al rifinanziamento per il quadriennio fino al 2028, l'assegno mensile è salito a 530 euro. Ma la vera particolarità di quest'anno riguarda chi ne ha già usufruito nel 2025. È vero che l'INPS sta riconoscendo degli arretrati automatici e come funziona questo conguaglio di 360 euro?
1: Sì, allora, il rifinanziamento in realtà è retroattivo, per cui anche diciamo i fondi che erano stati stanziati e che erano terminati per il 2025 sono stati rifinanziati e di conseguenza chi ha già ottenuto il reddito di libertà l'anno scorso, che ammontava a 500 euro, ha diritto ad ottenere questi 30 euro mensili aggiuntivi come conguaglio. E l'INPS, in base all'ordine di presentazione delle domande e di riconoscimento del reddito di libertà nel 2025, provvede direttamente a conguagliare questi 360 euro, quindi 30 euro per 12 mensilità, in un'unica volta. La cosa interessante è che se avanzano i fondi per il 2025, anche le domande che sono state presentate lo scorso anno e che erano state cassate per assenza di fondi perché erano terminati, potrebbero essere, passatemi il termine, ripescate per usufruire di questo importante sussidio.
0: Senti Tatiana, a chi è rivolto esattamente questo contributo e quali sono i passaggi pratici per ottenerlo?
1: Allora, sostanzialmente per ottenere il reddito di libertà, ahimè, bisogna essere donne vittime di violenza, che abbiano figli o anche che non li abbiano, ma che siano seguiti da dei centri di antiviolenza che siano riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali. Okay? Quindi queste donne che sono prese in carico da questi servizi devono intraprendere sostanzialmente un percorso, no, di fuoriuscita dalla loro situazione di violenza personale. Per cui il contributo viene dato sia alle donne chiaramente residenti nel territorio italiano che alle cittadine comunitarie o chi ha in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Per ottenere il contributo sostanzialmente bisogna presentare la domanda al proprio comune di residenza, con anche nel momento della presentazione del modulo compilato va allegato il proprio codice IBAN valido, su cui viene appunto poi accreditato l'importo del reddito di libertà, e il comune, una volta che riceve la domanda, la passa all'INPS, che valuta tutte le varie situazioni, tutti i vari innanzitutto ancora la capienza del fondo, perché come si diceva prima non è che poi ci siano tutti questi soldi, e anche il rispetto chiaramente delle caratteristiche necessarie, sì, per ottenerlo, e dopodiché si dà il via al riconoscimento del reddito di libertà.
0: Una delle barriere più difficili, Tatiana, da superare per chi esce da situazioni di violenza è quella burocratica, no? Legata al reddito familiare. Quest'anno c'è la novità importante sulla riduzione dell'ISEE per i primi 12 mesi di protezione. Inoltre molte donne si chiedono se questo aiuto escluda altri sostegni.
1: No, assolutamente, è compatibile con tutti gli altri sostegni come l'assegno di inclusione, la NASPI, l'assegno unico universale per i figli o anche l'assegno al nucleo familiare, che lo ricordiamo esiste ancora per quei nuclei familiari particolari in cui non ci sono figli ma ci sono magari degli altri familiari a carico.
0: Insomma, noi ringraziamo Tatiana Oneta. Quello che è forse l'invito è quello di non aspettare e presentare la richiesta il prima possibile, mi pare di capire.
1: Assolutamente, perché come sempre questi sussidi vengono riconosciuti in base all'ordine cronologico di invio della domanda. Cosa un po' assurda se ci pensiamo, perché a questo punto sarebbe paradossale, no? Che chi subisce violenza o è vittima di situazioni per le quali ha necessità di sostegno a novembre magari non può far domanda perché i fondi sono esauriti, mentre chi ce l'ha fatto la domanda a gennaio più fortunato, ecco, insomma, come sempre la guerra dei poveri.
0: Assolutamente sì, un abbraccio di cuore, buona estate Tatiana.
1: Anche a voi, grazie.

0: Siamo in onda, eccoci qua, davvero in onda, come si dice, perché quando c'è questo collegamento c'è tanto sapore di mare, di spiaggia, di sole e di questa splendida stagione che è appunto l'estate. E ce la stiamo godendo alla radio attraverso una delle grandi voci del panorama radiofonico italiano che ci ha fatto sognare in questi anni, ma che abbiamo la grande esclusiva ad averlo proprio noi, collegato dall'Ombrellone 13, da Cala Smeralda, Alan Fiammenghi, ciao!
1: Ciao Ale, eccolo. Benvenuto, benvenuti, noi siamo qui, siamo prontissimi anche oggi per proporvi i nostri tormentoni. Oggi poi ce n'è uno davvero che mi ha sempre preso, per dirla proprio così, in modo davvero particolare. E in effetti oggi alziamo i decibel e trasformiamo ogni autoradio, ogni cucina e ogni ufficio in una pista da ballo sotto le stelle. Ma dai, facciamo un salto nel 1993, l'anno in cui un battito inarrestabile è partito dall'Italia per conquistare letteralmente il mondo. Stiamo parlando di The Rhythm of the Night di Corona. Beh, questa non è solo una canzone, è la canzone. È il suono dell'estate che non dorme mai, delle luci stroboscopiche che tagliano il buio e di quel senso di onnipotenza che provi quando la tua canzone preferita esplode nelle casse proprio mentre sei con i tuoi amici. Con quella sua melodia che ti entra sotto la pelle, Corona è in effetti diventata istantaneamente l'icona di una epoca d'oro, portando la nostra Eurodance in cima alle classifiche di mezzo mondo, dal Brasile all'Inghilterra. La curiosità, qui entriamo un po' nel mito e nel mistero, perché la bellissima modella brasiliana Olga de Souza è il volto indimenticabile di Corona, colei che noi tutti si è vista ballare in TV e sulle varie copertine, ma la voce potente e graffiante che sentite nel disco appartiene in realtà a una grandissima artista italiana, Jenny B. All'epoca era questa una pratica piuttosto comune nei vari progetti dance, e unire l'immagine di una front woman carismatica alla voce di talentuose coriste. Quindi non importa dove siate o cosa stiate facendo, è il momento di liberare la mente, perché questo è il vostro ritmo. Dall'estate del 1993, la regina assoluta Corona con The Rhythm of the Night. Alla prossima onda.

E allora pronti a chiudere questa puntata del 17 agosto. Sapevate che il sonno pomeridiano in estate aiuta la memoria a lungo termine? Concedetevi nelle vostre vacanze, perché no, o anche se state lavorando, una piccola siesta. Il vostro corpo vi ringrazierà sicuramente, visto anche il caldo che abbiamo in questi giorni. Se volete riascoltare i consigli dei nostri esperti, potete andare sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. siamo presenti con notizie e approfondimenti anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per essere tornati a trovarci. La nostra estate continua senza sosta. A domani stessa ora per un'altra puntata ricca di musica e curiosità. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Mistero sull'Alto Tirreno Cosentino per un ultraleggero scomparso durante il volo dalla Sicilia alla Calabria. A bordo un avvocato romano di 64 anni e una donna di 55. Nel Regino, la moglie dell'operaio morto in casa la sera di Ferragosto è stata iscritta nel registro degli indagati. E nel Cosentino il dolore della figlia di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisa. C'è questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. E due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Favalo, operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
4: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
5: RVA. Radio Voce Amica.

0: già finita. È preferibile, se tu mi amassi un poco, andartene lontano, non prestarti questo gioco, perché fa male dentro adesso come allora, starti qui vicino, se non posso amarti ancora, ancora. Se non posso amarti ancora.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sono le 22:47.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre